Ali Bele. Ya yara way na ya imbor nagak mauya. Bolbuniro clamodo, di jai ci somi, di niro clamodo, di nan ci somi.